0: 这是哪里啊？临时落脚的地方。你们一共来了几个人？加我五个。哎，不是我
1: pass， 我本来就是做接应的，但没想到行动失败了。我必须保存自己，把消息传到离华州50里外的狼沟，梁山的秘密基地就安置在那里。我刚才一直跟着你，就是想救你。
0: 附近有梁山的行营。嗯，梁山早就有一对付华州，杀贺太守的气焰，这次志在必得。哦，原来如此。
1: 哎，你们为什么进太守府？
0: 哦，为救一个姑娘，不料却碰到你们刺杀贺太守。<笑>缘分。我去看看。
2: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！ 外面都是官兵，走不脱。那你先走，他们不知道你。如果我被抓了，他们应该会罢手。不到万不得已，梁山从不抛弃兄弟。可这已经是万不得已了。你若也被抓，谁把消息带出去？
0: 他们以为只有你一个人，是不是？那又怎样？脱衣服！
1: 开门！开门！追！上面那个呢？
3: 打人枪！